0: e manta affilata. Poi se vado vicino mi accarezzi capito e scendi al cuscino. Tu mi fate dannare, tu mi fate soffrire.
1: Ci mi fate soffrire?
0: Che se non mi capisce, sto fatta membrana, non faccio che dire. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a votare.

giocotto dell'uomo, ciubacche che stringo. Una camicia di pane, non ci l'hai arrappata, vestita così. Ha fermato il tuo tram, ma l'ultima fase, ho promesso di tornare.